tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio del

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: sì, se lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
1: Ma io ho bisogno adesso, questo male adesso.
0: Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
0: Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con l'incremento delle temperature. Si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia, con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana, con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con l'incremento delle temperature, si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.
1: Dalla musica

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti un Libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di due startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama. Costruire da zero a uno. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling e Kupfer Edizioni.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentata a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq, notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza con l'intelligenza artificiale per identificare indiziali solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso per il PD. Approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti. Accordo in bilico nella maggioranza sulle preferenze, la Russia lo annuncia ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale. Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone, ha definito Draghi un grillino, fate voi, commenta Conte. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Meloni. Italia nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saliranno a 11 tra cui Roma e Firenze, attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa, così Mancini nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, aggiunto ammettendo di aver sbagliato. È tutto per il momento, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì con l'incremento delle temperature. Si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia, con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana, con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Ogni mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì con l'incremento delle temperature. Si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia, con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana, con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: caldo e bollini rossi, temperature fino a 41 gradi. Mancini farà giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, dice il nuovo CT della nazionale. L'attacco russo a Kirill, Risei morti, Trump a Zelensky, voglio che la guerra finisca tra poco, restate con noi.
1: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo subito con la guerra in Medio Oriente, raid in Iran, colpite decine di obiettivi e centri militari. I mezzi hanno colpito decine di obiettivi della rivoluzione islamica, così il comando centrale degli Stati Uniti, in una nota conclusione dell'indennizzo ondata di raid contro l'Iran avviata in risposta ai tentati attacchi missilistici di ieri contro le forze americane. Gli attacchi miravano a ridurre ulteriormente le minacce poste dall'Iran e dai suoi gruppi affiliati alle forze statunitensi al traffico marittimo commerciale ai paesi del Golfo vicini. Il 28 luglio le forze dell'IRGC hanno lanciato molteplici missili balistici dall'Iran in un tentato attacco a sorpresa contro le forze statunitensi di stanze in Medio Oriente. Tutti i missili iraniani sono stati intercettati con successo. Oltre 50.000 militari statunitensi sono attualmente dislocati in Medio Oriente e, conclude la nota, mantengono il massimo livello di vigilanza, reattività e capacità operativa. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso saranno 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre venerdì saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 per la giornata di domenica. Senza entrare nel dettaglio, quello della FIFA è un progetto che definisco particolare. Oggi ho preso parte a una videoconferenza con Ceferin, che ha espresso un'opinione a dir poco contraria ai presidenti delle principali federazioni europee. L'ho detto a Giovanni Malagò, riguarda le polemiche per il progetto della FIFA di creare una società aperta a investitori privati per gestire i proventi dei suoi tornei. Mancini, il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere. Io posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia. Spero, ha detto Mancini, che i nuovi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, Pio Esposito e Kane sono più giovani. Kane l'ho fatto esordire io e lo conosco molto bene. Non penso che siamo messi così male in attacco, ha detto il nuovo CT. Torniamo all'estero. Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava in seguito a raid aerei russi lanciati questa notte sull'Ucraina, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio, così rendono noto le autorità locali. Torniamo ora in Italia. Adriano Cappellari è ritenuto responsabile dei reati di incendio, calunnia e simulazione di reato continuate, procurato allarme, truffa in danno di ente pubblico. Lo scrive la Procura di Vicenza in un comunicato che fa seguito alla perquisizione dei carabinieri di Bassano del Grappa avvenuta a casa del giovane giornalista residente a Enel. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Ciao. Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 30 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Allora, oggi la Chiesa ricorda San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa, famoso per la sua straordinaria eloquenza. Crisologo infatti significa dalle parole d'oro. Ma il 30 luglio è anche una data speciale per tutti noi. Le Nazioni Unite hanno istituito oggi la Giornata Mondiale dell'Amicizia, un'occasione perfetta per mandare quel messaggio a quell'amico o quell'amica che non sentite da un po', o per ringraziare chi vi sta accanto ogni giorno. Facciamo un po' il salto indietro nel tempo, dai. 1930, a Montevideo si gioca la primissima finale dei mondiali. A sollevare la coppa è l'Uruguay, che batte l'Argentina per 4-2 davanti a oltre 90.000 spettatori. Nel 1971 la missione Apollo 15 atterra sulla Luna, è una data storica per l'esplorazione spaziale. Per la prima volta gli astronauti utilizzano il Lunar Roving Vehicle, l'iconica automobile spaziale, per esplorare la superficie lunare. E nel 2003 in Messico esce dalla catena di montaggio l'ultimo Volkswagen Maggiolino della vecchia scuola, un'icona del Novecento che va in pensione dopo oltre 21 milioni di esemplari prodotti. Gli auguri di oggi a Henry Ford, il geniale industriale americano che ha rivoluzionato il mondo dell'automobile e dell'industria, Kate Bush, cantautrice britannica dalla voce inconfondibile, tornata in cima alle classifiche mondiali anche di recente grazie a Running Up That Hill, Arnold Schwarzenegger, leggendario Terminator, campionissimo di bodybuilding ed ex governatore della California, e Claudio Cecchetto, celebre produttore e talent scout della musica italiana, oltre all'attrice Angela Finocchiaro. Ed è tutto, ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi, ciao!
0: Almanacco del giorno.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sostenuto al momento il traffico sulla rete viaria della regione, sulla A9 Milano-Chiasso in colonna 23 all'uscita Lago di Como e la Dogana di Chiasso per chi è diretto in Svizzera. Code anche sulla A8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio per la A4 verso Milano. Sulla A4 Torino-Milano in colonna 20 per traffico intenso tra Rho e la barriera di Milano-Ghisolfa verso Milano. Proseguendo sul tratto urbano della A4 per incidente e traffico permangono code e rallentamenti da Pero a Sesto San Giovanni verso Venezia. Nella direzione opposta, quindi verso Torino, sempre sulla A4 si rallenta con code a tratti da Sesto San Giovanni a Viale Certosa. Consueto il traffico di queste ore sulle tre tangenziali di Milano. Infine segnaliamo sulla statale 36 dell'aeroporto della Malpensa un incidente che causa code tra l'allacciamento con la A9 Milano-Chiasso e il Terminal 1 verso Varese. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: e tutto inutile. Dimmi che mi vuoi, se puoi.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
2: Noi che avevamo il mappamondo con la luce dentro.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio gelido tra Groenlandia e Islanda si cela una meraviglia invisibile, la cascata sottomarina più imponente del pianeta. Lì l'acqua artica fredda e densa si tuffa nell'oceano, scivolando giù per una parete sottomarina che supera i 3.500 metri di dislivello, più di tre volte l'altezza delle Angel Falls in Venezuela. Il flusso d'acqua è straordinario, oltre 3 milioni di metri cubi al secondo, una potenza che rende Niagara, nella sua imponenza, un piccolo ruscello in confronto. Questo colosso sommerso è invisibile a occhio nudo, ma è una colonna portante della circolazione oceanica globale, essenziale per stabilizzare clima e ecosistemi.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Si può fare!
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
4: Sono le 11 e 0 minuti.
5: Dalla Polonia, missile russo vicino a Lublino. Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi aerei in Iran, a Palermo sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come i bike, emergenza incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Le principali notizie di oggi. Partiamo con gli esteri. Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina, come segnalato dall'aeronautica militare del paese. Tutte le difese aeree sono entrate in azione, in particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche Dnipro e Kyiv. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Intorno alle 3:40 di mattina un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia, poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, lanciando un grosso cratere. Possibile si sia trattato di un missile russo. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Pare, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che Trump possa scegliere fra raid mirati o la campagna proposta da Cooper per rispondere all'attacco iraniano contro target americani in Giordania. E intanto nella notte gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi che, come riportato in una nota del CENTCOM, sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, provincia di Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese. In Grecia migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano a imperversare alimentati da forti venti, così ha dichiarato un funzionario locale. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto Maria Lioni, vice governatrice della regione di Retimno, alla televisione di Stato ERT. L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia sta per entrare nella fase più intensa e di conseguenza aumenta il numero delle città interessate dall'allerta massima per la salute. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, domani, venerdì 31 luglio, saranno 11 centri urbani da bollino rosso, livello quest'ultimo che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi anche sulla popolazione sana e non solo sui soggetti considerati come fragili. Alla città di Campobasso, già ieri in massima allerta, si aggiungono Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, città come Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code sulla A9 Milano Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi deve attraversare la dogana svizzera. Sulla A8 Milano Varese un mezzo in panne provoca coda tra Gallarate e Cavaria Compremezzo verso Varese. Sul tratto milanese della A4 per traffico e per lavori si rallenta con code da Viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. Scorrevole il traffico nella direzione opposta, quindi verso Torino. Nel tratto bresciano della A4 Milano Venezia code a tratti per traffico intenso tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia. Torniamo a Milano. Lavori sulla A7 Milano-Genova tra Bereguardo e Binasco verso Milano. Inevitabili rallentamenti e code. Proseguendo sulla A7 verso Milano, incolonnamenti per traffico intenso dalla barriera di Milano all'allacciamento con la tangenziale ovest. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: e 58 minuti.
1: Una buona giornata a queste le anticipazioni. In Ottava, al via il nuovo campeggio di protesta, massima allerta in Val di Susa, il ministro Piantedosi, ci saranno divieti e tante divise. Ucraina, sono almeno 8 morti in seguito a un attacco missilistico russo. E ancora omicidio di Bordighera, autopsia shock, nicotina nei polmoni della piccola Beatrice. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. In Ottava rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi giovedì 30 luglio fino al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati. In vista del nuovo avvio del campeggio, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato al programma 4 di Sera News su Rete 4 un imponente dispositivo di sicurezza. Ci stiamo preparando con la consueta professionalità e competenza delle forze dell'ordine, che saranno numerose sul posto, ha dichiarato, spiegando che sono stati predisposti specifici provvedimenti e divieti, tra cui quello di stazionare nelle aree vicine ai cantieri interessati. Per gli esteri, nella notte la Russia ha attaccato pesantemente la capitale ucraina, Kiev e varie regioni. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche a Dnipro e in altre realtà. 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte. La cronaca: polmoni da fumatrice, parole che fanno rabbrividire, ma che secondo alcune fonti comparirebbero negli atti legati all'autopsia della

0: piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione di famiglia a Montenero di Bordighera, in provincia di Imperia, il 9 febbraio scorso. La perizia effettuata sulla salma è stata depositata in procura dal professor Francesco Ventura, secondo cui, peraltro, la bambina si sarebbe potuta salvare con una chiamata tempestiva ai soccorsi. Economia: la Fed lascia invariati i tassi di interesse nella seconda riunione del board con Kevin Warsh presidente. Il costo del denaro, in linea con le attese, resta fermo in una forchetta fra il 3,50 e il 3,75%. L'economia americana sta dimostrando un'impressionante resilienza nonostante i recenti shock. Le tendenze sono positive e indicano una crescita solida. L'aumento dell'occupazione ha tenuto il passo con l'espansione della forza lavoro e il tasso di disoccupazione ha subito variazioni minime. L'inflazione rimane elevata rispetto all'obiettivo del 2% fissato dal comitato, ha detto Walsh in conferenza stampa. E concludiamo con lo sport. Dirigente o allenatore? Non lo so, se vieni chiamato devi rispondere sì e basta. Alla fine la tanto attesa chiamata della nazionale è arrivata e Claudio Ranieri nella giornata di martedì è diventato ufficialmente il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, prendendo così il posto di Paolo Maldini, dimissionario dopo la mancata nomina di Pirlo come CT. Sor Claudio è stato presentato mercoledì in conferenza stampa a fianco del commissario tecnico Roberto Mancini. Roberto dovrà sistemare la situazione campo, io quella che non si vede. Qualcuno a Cagliari mi ha detto che i bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi. Questo non può accadere, non possiamo permetterci in questo periodo storico dove i bambini sono presi da altre distrazioni di perderli. Dobbiamo riavvicinarli al calcio abbassando i prezzi. Un mese fa ho detto che le nazionali giovanili stanno lavorando bene. Ciò che è difficile è l'ultimo salto. Dobbiamo vedere come possono fare le squadre per permettere al selezionatore di avere a disposizione più calciatori. Dobbiamo lavorare sulla tecnica e sulla tattica individuale, cose che i nostri giovani allenatori non fanno più perché devono vincere, ha detto il neo direttore tecnico. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo, per esempio, il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova attoriale.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code sulla A9 Milano Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi deve attraversare la dogana svizzera. Sulla A8 Milano Varese un mezzo in panne provoca coda tra Gallarate e Cavaria Compremezzo verso Varese. Sul tratto milanese della A4 per traffico e per lavori si rallenta con code da Viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. Scorrevole il traffico nella direzione opposta, quindi verso Torino. Nel tratto bresciano della A4 Milano Venezia code a tratto per traffico intenso tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia. Torniamo a Milano. Lavori sulla A7 Milano-Genova tra Bereguardo e Binasco verso Milano. Inevitabili rallentamenti e code. Proseguendo sulla A7 verso Milano, incolonnamenti per traffico intenso dalla barriera di Milano all'allacciamento con la tangenziale ovest. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: pompa.
1: Derek William Dick, noto come Fish, è stato il carismatico frontman dei Marillion negli anni Ottanta. Da tutti conosciuto come Fish, ovviamente non si chiama davvero così. Quando viveva a Focabers, il suo padrone di casa prese a chiamarlo così per la quantità di tempo che Derek passava nel bagno. Divenne così famoso con il nome Fish, tanto che riuscì ad ottenere il conto corrente bancario come Derek Fish.
2: Ascoltaci su Rai.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di $1,500,000.
2: I am what I am my own special creation. So come take a look

0: 58 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. La russa Meloni al Colle, gradita agli elettori del centro-sinistra. Emergenza incendi in Grecia, 8.000 le persone evacuate. Nordio, ti metto dentro una R4, scritta shock e firmata BR a Roma. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica ci tiene a metterlo subito in chiaro, quasi a concedersi una liberatoria preventiva, e per un giorno il cerimoniale può aspettare. Davanti ai cronisti risponde anche da politico, non soltanto da presidente del Senato. Sono iscritto a un gruppo, ricorda Ignazio La Russa, rivendicando una libertà che, osserva, il capo dello Stato non ha. E lascia passare per trasformare il tradizionale ventaglio in più di un'ora di conversazione politica tra battute e retroscena, avvertimenti agli alleati e perfino incursioni calcistiche, fino al tema che più lo accende, il Quirinale. Perché dovrebbe essere un tabù che un esponente della destra possa salire al Colle? Giorgia Meloni premette: non ci pensa nemmeno, ma se un giorno dovesse rifletterci, per lui il passaggio sarebbe quasi naturale. Dopo Sergio Mattarella arriverebbe una grande presidente, apprezzata non soltanto dal centrodestra, ma perfino da gran parte degli elettori del centro-sinistra. E ci spostiamo agli esteri. In Grecia migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti, come ha dichiarato un funzionario locale. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto Maria Lioni, vice governatrice della regione di Retimno, alla televisione di Stato ERT. La cronaca: Nordio, ti metto dentro una R4, una stella a 5 punte e la sigla BR. È l'inquietante scritta apparsa in via Portuense a Roma, all'altezza del civico 473,

0: non lontano dalla caserma dei carabinieri dell'ex ospedale Forlanini. Il macabro e inequivocabile riferimento è alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 in via Caetani fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, barbaramente ucciso proprio dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Un'immagine, quella dello statista di C senza vita in quell'auto, diventato un simbolo. La scritta, notata ieri sera dai residenti, questa mattina era ancora sul posto. Economia: salgono ancora i prezzi della benzina e del gasolio. Oggi, giovedì 30 luglio, il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso noti i prezzi dei carburanti, facendo segnare un nuovo rialzo. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,989 euro al litro per la benzina e 2,066 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è 2,076 euro al litro per la benzina e 2,165 euro al litro per il gasolio. E chiudiamo con lo sport. Sono ore di ansia per Franco Baresi. La leggenda rossonera aveva subito un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare ad agosto dello scorso anno e oggi sta affrontando momenti difficili. Le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate, tanto da portare ex compagni come Filippo Galli, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, ad esprimere su internet il proprio cordoglio per la scomparsa della bandiera del Milan, dopo che una voce in tal senso si era diffusa attraverso alcuni media e testate online. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
2: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: musica, la vetrina della musica indipendente, le novità discografiche indipendenti che arrivano ogni giorno a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e tra poco partiamo, ma subito ad aprire come sempre un classico, si torna indietro nel tempo a tante estati fa.
1: Ora musica story
0: 1982.

Alan Parsons Project, oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato nel 1982, Eye in the Sky. È tempo di novità, abbiamo già presentato questo singolo, ma ora esce la versione remix, Chill House Mix, per Nuvo.

0: Ora musica, oggi musica da club nel nostro spazio novità, perché è uscita la versione chill out mix del singolo dell'estate di Nuvo ad accompagnarci allo spazio interviste.
1: Ora musica, intervista.
0: Oggi ha la musica Alberto Cerbo in programmazione con il nuovo singolo Brilla il sole. Allora per noi occasione per risentirlo al telefono. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao, tutto bene, un saluto a tutti.
0: Ecco, si sta bene dalle tue parti?
2: Si sta bene, brilla il sole, ecco. In tutta Italia mi sembra che stia brillando il sole parecchio.
0: Però il sole quando brilla lì è più limpido, c'è meno...
2: Limpido, c'è anche un po', diciamo, se ti alzi c'è anche un po' di arietta, quindi esatto, dai, anche più sopportabile.
0: Si sta bene. Allora, Inno alla libertà, brano che ti invita a lasciare andare un po' le cose, no?
2: Sì, è un po' lo spirito dell'estate, vuole essere un brano spensierato proprio per il periodo estivo, dove abbiamo bisogno anche di un po' di leggerezza. Allora, ne avremo bisogno tutti i giorni, perché in mezzo a tutte queste notizie negative e pessimistiche, a volte dobbiamo essere anche un po' più leggeri, un po' più
0: sì, leggera, diciamo, dire che le leggere, lasciare un po' andare le cose, prenderle con maggiore. Non è sempre facile, però bisogna provarci.
2: Sì, è un po' spensierati, ecco, non mi veniva prima la parola giusta. E quello che l'estate cos'è? Di solito il periodo un po' della spensieratezza, quindi di questa canzone che ti dice di tornare al mare a cantare le canzoni, a ballare, a divertirti e perché no, magari a trovare anche l'amore.
0: Il precedente singolo invece parlava del lunedì, mi ricordo.
2: Quello dell'estate scorsa, sì, parlava del lunedì, ti riportava subito all'impegno dell'inizio settimana.
0: E dopo questo Brilla il sole, invece come sarà l'autunno, l'inverno di Alberto Cerbo? Sei in giro a suonare?
2: Allora, in realtà l'autunno e inverno di Alberto Cerbo brillerà sempre il sole, forse di meno di adesso, però ecco, mi metterò al lavoro per la realizzazione di un album, perché questo brano, come gli altri che ho già pubblicato, mi piacerebbe facessero parte di un album, dove poi all'interno si troveranno anche degli inediti, alcuni brani che ho registrato e prodotto in questi mesi e che mi farebbe piacere far uscire poi tutti assieme appunto verso fine anno.
0: Ecco, e allora noi ci diamo appuntamento lì. Nel frattempo noi adesso facciamo brillare il sole perché ascoltiamo il brano. Prima però ricordiamo Alberto Cerbo sui social, uno scrive Alberto Cerbo ed escono i tuoi contatti.
2: Sì, mi trovate su Facebook con Alberto Cerbo Official, Instagram Alberto Cerbo, sempre il mio nome, e da lì trovate tutti i riferimenti poi per Spotify, per YouTube, dove c'è anche il videoclip, ho fatto un visual in questo caso, e tutte le piattaforme digitali dove potete scaricare Brilla il sole come tutte le altre canzoni.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona estate.

Quanti sentimenti! Questa è la nuova canzone di Maurizio Martini con il featuring di Marco Ferracini, novità di Ora Musica. C'è anche Francesca Zagara con

Francesca Zagara, giovane artista di origine siciliana che è uscita con questo singolo supportata da Davide Buzzi, che tra l'altro abbiamo in programmazione anche con un'altra canzone che lui ha preparato per l'estate. Ora musica, spazio anche a Fabio Martorana, la sua canzone è Sono felice di farti sapere.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sulla 9 Milano-Chiasso per lavori code tra Como Monte Olimpino e la barriera di Grandate verso Milano. Sulla stessa 9 traffico e incolonnamenti da Como Monte Olimpino a Chiasso per chi deve entrare in Svizzera. Un incidente provoca code sulla 8 Milano-Varese tra la Inate e il bivio per la tangenziale ovest in entrata verso Milano. Sul tratto urbano della A4 per traffico intenso, incolonamenti a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Nel bresciano ancora sulla A4 Milano-Venezia, code tra Brescia Est e Peschiera verso Venezia. Nella direzione opposta, quindi verso Milano, rallentamenti tra Peschiera e Desenzano. Chiudiamo con due notizie riguardo al trasporto ferroviario. Circolazione sospesa al momento tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Porta Garibaldi per la segnalazione di un incendio. Attenzione, i treni alta velocità potrebbero subire ritardi e i regionali delle relazioni Milano-Lecco, Bergamo-Malpensa subiscono rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni. Infine, disagi sulla linea Milano-Venezia per danni all'infrastruttura tra Verona-Porta Nuova e Verona-Porta Vescovo. Forti rallentamenti alla circolazione nelle due direzioni. I treni alta velocità sono penalizzati da variazioni di tratta e ritardi fino a 2 ore. Maggiori informazioni disponibili sul sito di Trenitalia. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
6: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ora musica, novità indipendenti, e questa si chiama Bugie Maledette, è il singolo di Chiedo, nome d'arte di Edoardo Guarini, arriva da Santa Marinella, quindi siamo vicino alla capitale. È il momento dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1977, l'estate di Ti Amo, Umberto Tozzi.

Eh sì, l'anno prossimo saranno 50 anni da Ti Amo, il grande classico di Umberto Tozzi che oggi abbiamo ritrovato qui a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi. Torniamo adesso all'estate 2026, le novità di Ora Musica. Vi faccio ascoltare Mantra, il singolo di Alberto Conti.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Lasciamo tutto adesso, tutto il caos che c'è dentro, quelle parole pesanti che mi hai detto e che ti ho detto. Finestrini abbassati,

indipendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: Il ciclone di Clotilde, che già ora musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo, altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhio addosso, respiro polvere, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi,

perde in fretta. No carisma, no coerenza. Flow cemento, blocco scuro. Ad ogni pallotto la sguardo duro. Sogni grossi, tengo testa. Porto rispetto a chi non ha scena. Muratore, alzo il nome, mattone sopra, convinzione. Strada insegno, sta in silenzio. Se fai casino, perdi il senso. Non vedo, non sento davvero. Quando parlo spacco il vetro. Una barra senti il colpo. Poco show ma lascio il segno. Polvere addosso, resto in piedi. Vita dura, zero rimedi. Fame e soldi, stesso piano. Mi prendo tutto.

0: Giummo, non vedo, non sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica.

0: scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica è il braccio di ferro sulle intercettazioni che contrappone da giorni meloniani e forzisti, è destinata a sciogliersi a breve, ma se uno scontro sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale ed è il rebus sulle preferenze ad agitare di più, specie i due alleati. Per gli esteri, in un'intervista alla rete TV statunitense in lingua spagnola Telemundo, Papa Leone XIV ha espresso il desiderio di andare negli Stati Uniti e ha mandato un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Abbiate speranza, cercate di vivere in modo ordinato, riconoscendo che chi ha subito crimini, reati, cose del genere non può costruire una società in questo modo. Quindi dobbiamo imparare a vivere in pace, ma dobbiamo anche avere il coraggio, la speranza che ci aiuterà sempre tutti, ha detto il pontefice. E alla domanda se conta di trasmettere il suo messaggio di persona negli USA ha risposto: spero di venire, naturalmente. La cronaca: la Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti legalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione, pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, su richiesta della procura calabrese. Economia: l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha accolto gli impegni di Trenitalia sugli ostacoli ai rimborsi per ritardi prolungati e cancellazioni treni e ha chiuso un'istruttoria avviata a dicembre 2025. Lo comunica una nota. La società dovrà eliminare il requisito della previa attestazione di rinuncia al viaggio e potenziare i canali già esistenti per la presentazione della richiesta di rimborso. Inoltre dovrà creare una pagina del sito web per fornire le principali informazioni utili in caso di eventi che comportino criticità alla circolazione ferroviaria. E chiudiamo con lo sport: niente mezze misure, niente diplomazia da manuale, quando parla il capitano parla la squadra. E il segnale più netto su come lo spogliatoio dell'Italia abbia accolto il clamoroso ritorno di Roberto Mancini in panchina è giunto da dove meno te lo aspetti, direttamente dalla luna di miele di Gianluigi Donnarumma. A rivelare il retroscena ci ha pensato lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò, svelando un messaggio a caldo ricevuto dal portiere azzurro. Ho ricevuto un messaggio da Donnarumma dalla luna di miele. Press, esattamente quello che io e la squadra volevamo. Grazie, questo è. Poche ma incisive parole, un vero e proprio endorsement da leader che sgombra il campo da ogni dubbio. La decisione dei vertici federali ha trovato il pieno gradimento dei senatori. Il gruppo voleva il mancio, l'uomo della leggendaria notte di Wembley 2021 e il mancio ha avuto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: I Rolling Stone sono senza dubbio la band del record, con molti album all'attivo e 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ciò gli ha permesso di classificarsi al 13° posto nella classifica degli artisti più acquistati di sempre.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Torniamo al 1997, l'anno di uscita di Titanic di James Cameron. Billy Zane, l'attore che interpreta Cal, il fidanzato di Rose, era molto emotivo durante le sue scene. Per esempio, non avrebbe dovuto rovesciare il tavolo durante il litigio con Rose, e di conseguenza la reazione di Kate Winslet in quella scena è autentica. A sua volta, Kate Winslet, inoltre, non avrebbe dovuto sputare in faccia a Cal, e l'attore non venne avvisato del cambio di programma, quindi, anche qui, la sua reazione è stata completamente genuina.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Mattarella, difesa comune europea non è una minaccia ma uno strumento di pace. La Russia attacca l'Ucraina ma la Polonia denuncia hanno violato il nostro spazio aereo. Milano, incendio alla stazione Garibaldi, fumo e uffici evacuati. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora un buon pomeriggio e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, la realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario è uno strumento per garantire la pace. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. So bene che in diversi campi l'Unione deve assumere maggiore dinamismo, anche per questo non è stato saggio lasciar cadere nel 2022 il poderoso sforzo promosso dal Parlamento europeo sotto la presidenza di Davide Sassoli con la conferenza sul futuro dell'Europa, esercizio che aveva coinvolto milioni di cittadini europei. L'abbandono dell'ipotesi di una nuova convenzione europea per porre mano alla riforma dei trattati è stato un grave errore, ha aggiunto il capo dello Stato. Per gli esteri, nuovi raid sull'Ucraina da parte della Russia, che però proprio nella notte tra ieri e oggi, giovedì 30 luglio, avrebbe violato lo spazio aereo della Polonia. Nel corso del massiccio attacco missilistico russo sull'Ucraina occidentale si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco, ha scritto sul social X il presidente Donald Tusk. Ho pertanto convocato il team di coordinamento con la partecipazione del ministro della difesa e dei servizi competenti, che da molte ore stanno lavorando sul luogo dell'incidente e mi stanno fornendo sistematicamente informazioni su tutte le sue circostanze. La cronaca: un principio di incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 8.30 al binario 20 della stazione Garibaldi di Milano. I vigili del fuoco sono riusciti a individuare il punto da dove si sarebbero sprigionate le fiamme. Si tratta di un locale tecnico all'interno del quale è stato trovato materiale vario, fra cui masserizie. Le squadre di soccorso hanno circoscritto l'incendio e adesso stanno ventilando la zona interessata da una intensa coltre di fumo. Economia: l'estate 2026 segna una svolta nel modo in cui i manager italiani vivono le vacanze. Dopo anni in cui ferie significavano anche telefonate, videocall e pianificazione del rientro, oggi emerge una nuova priorità: recuperare tempo per sé e per i propri affetti, limitando al minimo il lavoro. È quanto emerge dalla nuova ricerca realizzata da Astra Ricerche per Manager Italia, la Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri ed Executive Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi e Terziario Avanzato, su un campione di oltre 1000 manager italiani. Il primo dato è netto: quasi 9 manager su 10, cioè l'86,8%, hanno già fatto o faranno una vacanza tra metà giugno e metà settembre, ma è soprattutto il modo in cui la vivranno a raccontare il cambiamento. L'Italia torna infatti protagonista. Oltre 8 manager su 10 scelgono di trascorrere le ferie nel nostro paese, mentre arretrano quasi tutte le principali destinazioni internazionali, dall'Europa agli Stati Uniti e all'Africa. Una scelta che riflette il desiderio di contenere i costi senza però rinunciare alla qualità della vacanza, ma anche una maggiore prudenza verso uno scenario internazionale segnato da tensioni geopolitiche e incertezze economiche. E concludiamo con lo sport. Yannick Sinner ha spoilerato il kit che indosserà agli US Open 2026. Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo dopo aver saltato il Masters 1000 di Montreal nel torneo di Cincinnati, dove potrebbe tornare a incrociare lo spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore lo scorso anno grazie al ritiro dopo pochi game dell'attuale numero 1 del mondo. Come rivelato dalle foto diventate rapidamente virali sui social, Sinner dovrebbe indossare un completo bianco in stile Wimbledon, con dettagli marroni

0: sulle maniche e sul colletto, ovviamente griffato Nike, e accompagnato da pantaloncini marroni e il classico cappellino bianco. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: E certo, qui noi la passiamo tutta la più bella musica degli anni 70-80. Quella che parte dalla musica disco, passa nel funk, entra nel soul, si ascolta il pop, si ascolta anche il rock. E diciamo che, a parte la musica italiana, nel Golden Classic gira questo genere musicale. Ben ritrovati un'altra volta con un nuovo appuntamento di Golden Classic. Come ha già detto il jingle, Marco Del Vice con voi. Grazie di essere sempre presenti in questo appuntamento che pare che piaccia, perché dà la possibilità di riascoltare dei grandi successi di quegli anni, magari canzoni che hanno un po' di polvere. Noi, ecco, passiamo, diamo una spolveratina e le facciamo riascoltare. Questo è lo scopo del Golden Classic, è quello di far sentire la bella musica. E la prima canzone che abbiamo oggi come pezzo che apre il nostro Golden Classic. Stavo cercando qualcosa di straordinario per definire la musica di George Benson, ma è meglio che lasciamo parlare la musica, anche perché questa è straordinaria. Uno dei più grandi successi di George Benson si chiama Turn Your Love Around, nel Golden Classic.

0: È da qualche periodo che stiamo passando tanto anche la musica di questo signore che si chiama George Duke. Questa è una canzone di qualche tempo fa, 1979, esattamente Master of the Game, l'album che aveva all'interno questa bellezza che era I Want You For Myself. Canzone che abbiamo riascoltato volentieri, perché era un po' di tempo che io non l'ascoltavo e ho detto: ma perché oggi nel Golden Classic, oltre alla musica dei Four Tops che abbiamo ascoltato con Loco in Acapulco, non so se vi ricordate Four Tops, band che faceva dell'ottimo soul, dell'ottimo doo-wop, come si diceva, del jazz, del R&B, beh, avevano fatto quella canzone anche in un film insieme al signor Phil Collins, se non ricordo male. La canzone che abbiamo sentito era quella famosissima di quell'album, quella che si intitolava semplicemente con il nome di Loco in Acapulco. Ed ora, beh, cosa si fa? Si cambia genere musicale? Sì, c'è Glass Jones.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Florida, dipende come volete mettere l'accento. Glenn Jones, ho cominciato ad amarlo fin da questo album che era uscito nel 1982. C'erano due canzoni da questo 33, che era quello che si intitolava Everybody Loves a Winner. Una era proprio questa, I Am Somebody, e l'altra era la canzone che dava il nome al disco intero. Canzone bellissima quella che abbiamo sentito, e che magari un giorno o un altro ascolteremo con l'altro pezzo, quello importante di Glenn Jones. Golden Classic che sta andando avanti nella nostra vita, sta andando avanti con la prossima canzone. È un grande classico dei Bee Gees, canzone che ci porterà al primo stop del nostro Golden Classic. Ve la devo presentare? Non credo sia necessario.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

sicuramente con le sue bacchette ha suonato tante tante note. In particolar modo queste di questa canzone che ci ha portato indietro veramente a tanto tanto tempo fa, 1981? Non è vero, era 1978, chissà per quale motivo avevo in mente il 1981. Comunque ha fatto cose anche intorno al 1981. Eh sì, ha fatto Going for Another One e Let's Start the Dance Again, quindi il proseguimento di questa grande canzone che è stata, diciamo, quella che lo ha fatto conoscere un po' in tutto quanto il mondo. Era Hamilton Bohannon. Ora il nostro Golden Classic prosegue.

0: Ok? Band composta da giovanotti che fanno un po' di tutto, fanno musica, fanno vocalizzi, fanno veramente qualcosa di fatto bene. Questa era una delle più belle che abbiamo sentito con loro, era il Spend the Night da un album di qualche tempo fa, ora Billy Idol.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: bel ritmo molto slow, molto blues degli anni 70, esattamente 1972, album di uscita di Music Is My Life, con il signor Billy Preston, bellissimo, con quei capelli proprio alla Black degli anni 70, che andavano tanto tanto in America, ma che anche in Italia cominciavano a vedersi con i cappelloni nel senso buono della parola. Mentre prima abbiamo ospitato un signore che era Billy Idol.
1: Golden Classic, Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Io quando voglio sentire qualcosa di interessante di Billy Idol vado a beccare proprio la canzone che abbiamo sentito insieme, che era quella che si chiamava Eyes Without a Face, perché è un pezzo dove lui vuol dimostrare di essere cattivo, ma in realtà è dolce, dolce, dolce. Va bene, allora il nostro Golden Classic con queste ultime due parole è arrivato alla seconda pausa. Torneremo subito dopo con un sacco di bella musica, ma prima di concludere completamente c'è

0: ci sono delle canzoni che piacciono, ci sono delle canzoni che però ogni tanto fanno venire in mente magari cose tipo, ma a me questa canzone non piaceva perché l'ho messa. Beh, questo in effetti è vero. Non è che io sia stato un gran patito di George Michael, ma assolutamente no. Però, vabbè, quella canzone ci stava, era quella che si intitolava Rock Your, Rock Your Baby. Ma forse perché non riuscivo a presentarla. Va bene, dai, siete nel Golden Classic nella, sulla vostra radio preferita, quella che in questo momento vi sta facendo passare una canzone di due italianissimi che si chiamano La Bionda. Hey, hey! Questa è una canzone che, rispetto magari ad altre che hanno fatto, non è stato un grandissimo successo, però è bella ascoltarla, dai, una di quelle che comunque ci fa ballare, ci fa venire belle cose positive nella testa. Credo io, anzi, mi auguro che sia così. La ricordate, già da questa introduzione molto molto lunga, dura ancora circa 20 minuti sarebbero forse un po' troppi, 20 secondi magari, riesco anche a raggiungere qualcos'altro per arrivare al momento dell'entrata di Paolo. Beh, a tutti gli amici che stanno ascoltando per la prima volta il Golden Classic, benvenuti, bentrovati, spero di ritrovarvi anche nelle prossime edizioni di questa grande, grande trasmissione che è il Golden Classic.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: ci sta, ci sta. Ci sta, e come il signor James Taylor. Questa è una bella canzone proprio per rilassarci un attimo, anche perché poi la prossima seguirà con un leggero aumento del battito cardiaco, per arrivare poi a chiudere l'appuntamento del Golden Classic con una canzone che ha un ritmo di quelli che martello mica male. Dai, questa era Her Town 2. Ora c'è Lamont Dozier. Lo ricordate questo pezzo? Bello.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Io non riesco a capire certe situazioni. Secondo me li hanno raccolti tutti a Detroit e hanno deciso di farli diventare famosi in tutto il mondo con la loro musica. Oltre alla Ford, anche la Mondosier, personaggio che arriva da Michigan, da Detroit esattamente. Questa è sicuramente una delle più belle canzoni che ha fatto, quella che ha fatto ballare anche un po' le persone in discoteca piuttosto vicini, perché non era un ritmo di quelli da stare distaccati, no, si poteva ballare anche piuttosto vicini, spalla contro spalla, e senza esagerare, magari un bacino sulle sulle guance ci poteva stare, dai. Questa era quella che si intitolava Shout About It, il Golden Classic termina. Ok, anche oggi 60 minuti dedicati alla più bella musica degli anni 70 e 80, poco rock, però musica di grande qualità anche in questo caso, dai. Loro si chiamano Metropolis, altra canzone dedicata alla più bella città del mondo, che è New York, e lo dicono anche loro nel corso della stessa canzone. Questa è

0: Classic. Sulla tua radio sono i grandi successi degli anni 70-80.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Teheran attacca in Giordania, notte di raid statunitensi sull'Iran. Il prefetto di Torino vieta il campeggio, Notav in Val Susa. Voto rinviato sul riconoscimento facciale in commissione. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Giovedì 30 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran. Dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente, presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. Torniamo in Italia. Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi alle 7. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi per 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Askatasuna. E il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della Commissione Politiche UE del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In quelle sedi, a quanto si apprende, al momento l'iter prosegue senza rinvii. Caso del Mastro, l'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e il ristoratore romano Caroccia è rinviata in giunta per l'autorizzazione alla Camera, che si riunirà quanto prima. È la comunicazione data durante la riunione dei capigruppo contro la decisione Forza Italia. Mentre eravamo pronti a votare, il presidente ha detto di aver ricevuto la lettera del procuratore di Roma già annunciata dall'agenzia ieri. È una procedura anomala, non è possibile riaprire l'istruttoria solo perché la procura pensa di mandare ulteriori atti. Vuol dire aprire il precedente, che con un documento si blocca la votazione della Camera. In chiusura andiamo in Grecia. 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola di Creta a causa degli incendi che minacciavano una località turistica, che continuano a imperversare alimentati da forti venti. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumense.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Grandi attori del cinema a volte hanno un inizio di carriera a dir poco originale. Harrison Ford, deluso dal suo percorso scolastico e ancora acerbo come attore, iniziò a lavorare come carpentiere. George Lucas lo conobbe proprio così, lo chiamò per farsi sistemare casa e poi gli fece fare un provino per Guerre Stellari. E fu così che Lucas ne rimase talmente colpito che lo scritturò per la parte di Han Solo.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi è ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: 58 minuti.
1: Teheran attacca in Giordania, notte di raid statunitensi sull'Iran. Il prefetto di Torino vieta il campeggio, notav in Val Susa. Caso chat di Del Mastro rinviato in giunta. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 30 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale Medio Oriente. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran. Dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente, presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. Torniamo in Italia. Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi alle 7. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi per 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Askatasuna. E il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della Commissione Politiche UE del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato.

0: Con un documento si blocca la votazione della Camera. E così andiamo in Grecia. 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola di Creta a causa degli incendi che minacciavano una località turistica che continuano a imperversare, alimentati da forti venti. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code tra Como Monte Olimpino e Chiasso sulla 9 Milano-Chiasso in direzione del confine svizzero. Sul tratto urbano della 4 code a tratti a partire da Cormano fino alla barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Invece sulla 4 Milano-Venezia sono 6 km di coda a seguito di un incidente tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Venezia. In direzione opposta verso Milano code per traffico a partire da Verona Sud sino a Desenzano. A Milano risolto l'incidente sulla tangenziale ovest tra Baggio Cusago e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione dell'Autosole. Al momento permangono code e attratti per traffico. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, resta ancora sospesa la circolazione tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Porta Garibaldi per un incendio. Possibili ritardi per i treni alta velocità. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
4: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
3: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica,
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code tra Como Monte Olimpino e Chiasso sulla 9 Milano Chiasso in direzione del confine svizzero. Sul tratto urbano della 4 code a tratti a partire da Cormano fino alla barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Invece sulla 4 Milano Venezia sono 6 km di coda a seguito di un incidente tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Venezia. In direzione opposta verso Milano code per traffico a partire da Verona Sud sino a Desenzano. A Milano ho risolto l'incidente sulla tangenziale ovest tra Baggio Cusago e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione dell'Autosole. Al momento permangono code e attratti per traffico. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, resta ancora sospesa la circolazione tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Porta Garibaldi per un incendio. Possibili ritardi per i treni alta velocità. Da Melissa Cicco Cioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

radio. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque. Radio. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran. Dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente, presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. Torniamo in Italia. Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi alle 7. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi per 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Askatasuna. E il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della Commissione Politiche UE del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In quelle sedi, a quanto si apprende, al momento l'iter prosegue senza rinvii. Casa del Mastro, l'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e il ristoratore romano Caroccia è rinviata in giunta per l'autorizzazione alla Camera, che si riunirà quanto prima. È la comunicazione data durante la riunione dei capigruppo contro la decisione Forza Italia. Mentre eravamo pronti a votare, il presidente ha detto di aver ricevuto la lettera del procuratore di Roma già annunciata dall'agenzia ieri. È una procedura anomala, non è possibile riaprire l'istruttoria solo perché la procura pensa di mandare ulteriori atti. Vuol dire aprire il precedente, che con un documento si blocca la votazione della Camera. In questione andiamo in Grecia. 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola di Creta a causa degli incendi che minacciavano una località turistica che continuano a imperversare alimentati da forti venti. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: È il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
1: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time, sono Lilia e apriamo la nostra puntata con tanta gioia e felicità, perché questa è oretta tutta per noi. Quest'ora ci saranno tante cose belle, succederanno ovviamente grazie alla nostra musica, che ascolteremo un bel po' di grandi successi italiani, internazionali e degli anni 70, 80, 90. Faremo dei saltoni nel passato, solo di altissima qualità naturalmente. Ci saranno due appuntamenti con Disco Estate, due appuntamenti con Radio Punto Classica e ovviamente ci saranno due argomenti che scopriremo tra qualche istante. Non dovete aspettare un attimo, abbiate un po' di pazienza. Allora, per iniziare a godere subitissimo questo nostro appuntamento, possiamo iniziare subitissimo, già così con grandissimo successo. Paul McCartney ci presenterà Come Inside.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Bene, bene, abbiamo iniziato molto bene la nostra puntata grazie al successo di Paul McCartney, Come Inside. Ma se siete d'accordo, parliamo dell'amore, delle relazioni, perché comunque tutto è cambiato ormai rispetto a un po' di anni fa. Non ci sono più regole, ognuno può costruire una relazione come vuole, giustamente, perché non ci sono più delle pressioni della società. E se vogliamo possiamo anche rimanere single, insomma c'è libertà totale ed è bello così, infatti, così deve essere. Ma quelli che vogliono comunque incontrare una persona, come fanno? Come si incontrano i cuori solitari ad oggigiorno? Ci sono le famosissime app, ovviamente, che conosciamo tutti ormai, ma a parte quelle, se siamo fortunati possiamo incontrare la nostra dolce metà tramite gli amici, i colleghi, ma non è sempre così semplice, bisogna avere anche un po' di fortuna. Finlandia invece hanno inventato un modo alternativo. Tra poco scopriamo quale. Restate con noi.

E questo cos'è? Questo cos'è? Questo è il nostro appuntamento con Radio.Classica, il nostro primo appuntamento che ci ha regalato questa meraviglia di John Lennon, Jealous Guy, direttamente dagli anni 70, amici miei. Ma ora andiamo in Finlandia, a Helsinki, perché lì, proprio lì, hanno inventato un modo molto interessante per conoscere la propria dolce metà. Sono un po' stufi delle famose app e siti di incontri e preferiscono farlo dal vivo, e fanno bene, infatti. In particolare lo fanno nel supermercato. Ma come si fa? Non è che possiamo approcciare uno sconosciuto così a caso. È certo che no. Ai supermercati finlandesi ci sono disponibili dei cestini grigi, neri e rosa, in generale sempre. Chi vuole fare delle conoscenze deve prendere quello rosa, e così si vede automaticamente che chi di quelli presenti al supermercato partecipano a questo gioco, come dire, così mandate il segnale. Sempre è difficile comunque approcciare una persona, non diventa, diciamo, molto più facile se avete questo cestino rosa, ma o vedete una persona con un cestino rosa, ma comunque un pochino forse sì, dai, facilita la cosa, perché comunque in questo caso sappiamo già che questa persona ha delle intenzioni di conoscere qualcuno. Cioè, magari non è così semplice come sembra, è più facile dirlo che farlo, però almeno abbiamo questo segnale, insomma, che la persona è in cerca di compagnia. C'è da dire che è più rischioso e più spaventoso degli incontri online, certo, ma è anche più bello. Sicuramente si capisce più in fretta se una persona ci piace o meno, e poi l'ambiente è rilassante, è comunque un supermercato. Il supermercato fa parte della nostra quotidianità, in teoria dovremmo essere più sciolti. E voi provereste questo metodo di fare la conoscenza? Vi intriga?

0: E torniamo ad ascoltare Colapesce di Martino, ma perché ci piace troppo questo duetto, è bellissimo questo brano anche di Sanremo del 2021, musica leggerissima, musica è leggera, certo, però comunque ci tocca il cuore e ci fa stare assolutamente molto bene. E in Finlandia invece le persone stanno bene a conoscersi nel supermercato, ma ci sono le regole di questo gioco: se siete single e volete conoscere qualcuno al supermercato per far la spesa, dovete scegliere il cestino rosa, e questo è un segnale che volete conoscere qualcuno. Poi ovviamente rimane sempre lo step di approcciare questa persona che ha il cestino rosa, o approcciare o essere approcciati, perché non è detto che dobbiamo fare noi il primo passo. Quindi magari noi donne ci aspettiamo che gli uomini fanno il primo passo, poi magari non succede, però in ogni caso è un modo interessante per fare una conoscenza, direi. Non ho mai sentito di questo metodo, quindi se siete in Finlandia un giorno si potrebbe anche provare, se siete single naturalmente. Allora, su questa nota noi ci lasciamo per qualche istante, ma Slow Time torna assolutamente. Sono Lilia e allora tra pochissimo ora Infotraffico a C Lombardia.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sul tratto urbano della A4 code a tratti a partire da Cormano fino alla barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Code anche in direzione opposta verso Torino tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni. Invece sulla A4 Milano-Venezia risolto l'incidente avvenuto in precedenza in prossimità di Sermione che aveva creato lunghe code in direzione di Venezia. Al momento permangono code a tratti a partire dal bivio dell'A21 Torino-Piacenza-Brescia sino a Peschiera, sempre appunto in direzione Venezia. In direzione opposta, verso Milano, code per traffico a partire dal bivio con l'A22 del Brennero sino a Desenzano. Incidente con 3 km di code sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e Cam in direzione dell'Autosole. Traffico intenso con rallentamenti e code a tratti lungo le altre tangenziali di Milano. Sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, resta sospesa la circolazione tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Porta Garibaldi per un incendio. Possibili ritardi per i treni alta velocità. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

proprio il brano di Dylan ad aprire il nostro, la nostra seconda parte, Nothing Lasts Forever, così si intitola questo brano. Amici miei, state ascoltando Radio Punto, questo è Slow Time e io sono Lilia e sono qui a ricordarvi che se volete ascoltarci davvero ovunque andate sul nostro sito, è facile e veloce, appena entrate sul sito radiopunto.it vi usciranno subito due iconcine, se cliccate su quella a destra ci ascolterete in video, così ci vedrete pure, e se cliccate su quella a sinistra ci ascolterete in audio. Cercateci anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in da Plus in tutta Lombardia. Insomma, ci sono tanti modi, quindi se volete ascoltare la bella musica, il modo c'è. Per cui, a proposito di bella musica, continuiamo ad ascoltarla, e adesso infatti è arrivato il momento storico, perché ascoltiamo un bellissimo brano grazie a Radio Punto Classic, che ci regala sempre delle sorprese, i successi degli anni 70. Ci sarà anche oggi una molto carina, per cui buon ascolto.

La sorpresa degli anni 70 è stata molto carina, come dicevamo, come promesso d'altronde. Si chiama Blackjack di Bacciotti. Abbiamo ascoltato questo successo con tanto piacere. Ma comunque, cosa sta succedendo ultimamente, ragazzi? Ma abbiamo sempre bisogno di notizie, di informazioni nuove. Abbiamo proprio fame di queste cose, si può dire così. Vogliamo essere sempre stupiti, vogliamo un'emozione da brivido ogni giorno. E più andiamo avanti, diventa sempre più difficile sorprenderci, giustamente. Ma cosa possiamo fare? Secondo voi? Innanzitutto cerchiamo di limitare l'uso dei nostri smartphone. Certo, non è così semplice, ma è fattibile, è assolutamente fattibile. È importante, perché già è arrivato un nuovo termine addirittura che descrive questa nostra sete di notizie. Restate con noi, perché tra poco ne parleremo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

anche il brano di Peter Gabriel, Steam, ci sta molto bene questo giovedì sera, perché ci piace la bella musica ed è sempre presente qui su Radio Punto. Ma anche voi avete una fame? Ma stavolta non stiamo parlando di una fame per il cibo, però, ma per le notizie, perché scoprire sempre cose nuove, vedere i nuovi video sui social è quello che vogliamo sempre. Purtroppo siamo sempre più dipendenti da questa cosa e siamo un po' tutti così, con l'arrivo dei social soprattutto è ancora di più semplice scoprire le notizie, perché comunque non serve neanche leggere i giornali o guardare la TV, basta vedere gli aggiornamenti direttamente dal nostro cellulare. E forse siamo anche diventati un po' dipendenti, sì, bisognerebbe dirlo, ma forse sì, ma è anche apparso un nuovo termine, pensate un po', questo termine è infobulimia, cioè la fame insaziabile di notizie. E per allora, se tutti i giorni cerchiamo e leggiamo le nuove informazioni, il cervello inevitabilmente si stanca. Questa è la conseguenza più grave, comunque, perché non è così bello essere sovraccarichi di tutte queste informazioni. E poi quando siamo stanchi siamo anche nervosi, stressati e come risultato giù di morale. Ecco, e non vogliamo mica arrivare a questo, perché troppa informazione si sa che potrebbe farci del male e dobbiamo stare molto attenti. E poi già negli anni 70, 60 anzi, si parlava di questa cosa del sovraccarico di informazioni, ma ad oggigiorno questo problema è molto più reale, diciamo. E cosa possiamo fare? Allora, limitare l'uso del cellulare, lo diciamo sempre, ma ricordiamocelo anche durante la giornata, ma soprattutto prima di andare a dormire, ecco, per dormire bene. E il segreto di una vita felice e semplice, alla fine, godere la realtà offline più di quella online, senza dimenticare di riposare quando il nostro corpo ce lo richiede, mi raccomando.

0: Ma che bel brano che abbiamo tirato fuori grazie al nostro appuntamento con Disco Estate. Siamo andati nell'anno 2005 per ricordare il brano che si intitola Rotolando verso Sud di Negrita. Mamma mia, ma questo brano sicuramente è stato un successo, perché è diventato tormentone dell'estate 2005, e non solo, il brano è stato anche aggiunto anche alla compilation rossa del Festival Bar del 2005, quindi un grandissimo successo, ed è sempre qui su Radio Punto. E comunque abbiamo scoperto un nuovo termine, perché qui su Radio Punto scopriamo sempre cose nuove, interessanti. Il nuovo termine infobulimia, la fame insaziabile di notizie, e un po' ce l'abbiamo tutti, perché comunque, come dicevamo, con l'arrivo dei social tutto questo è diventato molto più semplice scoprire le notizie nuove, ma anche potrebbe aver rovinato un po', diciamo, la situazione, perché comunque, siccome è così semplice, vogliamo sempre di più, e come il rischio è diventare troppo dipendenti dalle informazioni nuove, e poi vogliamo sempre essere stupiti, insomma, difficilmente ci stupisce qualcosa ormai, ed è quello che su cui dovremmo lavorare, che comunque dobbiamo godere la vita offline, come dicevamo, sempre di più la vita reale, e meno stare al telefono, questo lo sappiamo, ma lo ricordiamo ancora una volta, e ascoltare sempre la bella musica, ovviamente, che è sempre presente su Radio Punto. Amici miei, su questa nota dobbiamo chiudere, perché purtroppo la nostra puntata è arrivata alla fine. Sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questa serata, e vi do l'appuntamento anche domani, sempre qui su Radio Punto dalle ore 18. Buona serata, a domani, ciao.
1: Sono le 18:59.
2: Teheran attacca in Giordania, notte di raid statunitensi sull'Iran. Il prefetto di Torino vieta il campeggio, notav in Val Susa. Caso chat di Del Mastro rinviato in giunta. Tra pochissimo, dopo una pausa.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura di giornale. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran. Dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente, presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. Torniamo in Italia. Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi alle 7. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva, perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi per 3 giorni da aderenti al movimento Notav, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Askatasuna. E il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della Commissione Politiche UE del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In quelle sedi, a quanto si apprende al momento, l'iter prosegue senza rinvii. Casa Del Mastro, l'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e il ristoratore romano Caroccia è rinviata in giunta per l'autorizzazione alla Camera, che si riunirà quanto prima. È la comunicazione data durante la riunione dei capigruppo contro la decisione Forza Italia. Mentre eravamo pronti a votare, il presidente ha detto di aver ricevuto la lettera del procuratore di Roma già annunciata da

0: code a tratti a partire da Cormano fino alla barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Code anche in direzione opposta verso Torino tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficate le tangenziali a Milano. Invece sulla 4 Milano-Venezia file a tratti a partire da Bivio della 21 Torino-Piacenza-Brescia sino a Peschiera. Inoltre nel tratto tra Sirmione e Peschiera le code sono dovute anche alla presenza di un incidente. In direzione opposta verso Milano code per traffico a partire dal bivio con la 22 del Brennero sino a Desenzano. Sulla 1 Milano-Bologna code a tratti tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. In direzione di Bologna code a partire da Piacenza Nord fino a Parma. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario resta ancora sospesa la circolazione tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Porta Garibaldi per un incendio. Possibili ritardi per i treni ad alta velocità. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Quelle di venerdì e sabato dovrebbero essere le giornate più calde, quando sulle zone interne della Toscana e della Sardegna si raggiungeranno e si supereranno anche i 40 gradi, ma la canicola interesserà tutta Italia e a Torino e Milano la colonnina oscillerà intorno ai 38-39 gradi, superiore anche a Firenze. Qualche grado in meno è previsto lungo le coste, mitigate dal mare, in generale al sud, leggermente defilato dal cuore dell'anticiclone africano. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semimpermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico con un effetto concreto e immediato.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: e 58 minuti.
1: Teheran attacca in Giordania, notte di raid statunitensi sull'Iran. Il prefetto di Trino vieta il campeggio, Notav in Val Susa. Voto rinviato sul riconoscimento facciale in commissione. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, con la esteri in primo piano. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran. Dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente, presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. Torniamo in Italia. Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi alle 7. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi per 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Askatasuna. E il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della Commissione Politiche UE del Senato arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In quelle sedi, a quanto si apprende al momento, l'iter prosegue senza rinvii. Caso del

0: Creta a causa degli incendi che minacciavano una località turistica che continuano a imperversare alimentati da forti venti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Quelle di venerdì e sabato dovrebbero essere le giornate più calde, quando sulle zone interne della Toscana e della Sardegna si raggiungeranno e si supereranno anche i 40 gradi, ma la canicola interesserà tutta Italia e a Torino e Milano la colonnina oscillerà intorno ai 38-39 gradi, superiore anche a Firenze. Qualche grado in meno è previsto lungo le coste, mitigate dal mare in generale al sud, leggermente defilato dal cuore dell'anticiclone africano. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Migliorata la situazione del traffico sulle principali arterie stradali del territorio. Ancora rallentamenti sulle tangenziali a Milano, ma senza particolari disagi da segnalare. Diverse le chiusure questa sera in programma sulla rete autostradale lombarda. Sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Solbiate e Arno, il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano. Sempre sulla 8 dei Laghi chiuso il tratto tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese dalle 22 alle 5. Sulla 9 Milano-Chiasso, chiusura tra Como Centro e Lago di Como in direzione del confine svizzero dalle 22 alle 5. Infine, chiusura sulla 7 Milano-Genova tra il bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia e Binasco in direzione di Milano, sempre dalle 22 alle 5. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Stare con

0: più.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Scegli il lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

L'esibizione di 13 minuti firmata da Madonna al Super Bowl nel 2012 è entrata nella storia. Si è trattato infatti dello spettacolo nell'intervallo della finale del campionato della National Football League più visto della storia, con 114 milioni di spettatori, anche più degli spettatori totali del match. In totale, la sua performance ha raggiunto 47 milioni di case.

0: radio. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Alfred Hitchcock comprò i diritti del romanzo Psycho di Robert Bloch per $9,000, ma visto che il romanzo era uscito da poco tempo, Hitchcock si affrettò ad acquistare più copie possibili da tutte le librerie degli Stati Uniti per far sì che in pochi conoscessero il finale del suo film.

In bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: 53 minuti.
1: Teheran attacca in Giordania, notte di raid statunitensi sull'Iran. Il prefetto di Torino vieta il campeggio, notav in Val Susa. Caso chat di Del Mastro rinviato in giunta. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari entro poche settimane, la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca ieri, Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce 3 petrolieri nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia. Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». «Era nato per cambiare la politica», spiega Grillo, «ma poi la politica ha cambiato il movimento, doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone». Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura, un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: E ben ritrovati ascoltatori di Radio Punto e soprattutto ascoltatori di Musica dall'Ammiraglia per questa puntata del 30 luglio 2026. Fra un po', Franco, mettiamo le telecamere così si vede chi sei.
1: Perché deve esserci stato Bob Morse qua in radio.
0: La sedia regolata.
2: Oltre che a Bob Morse deve esserci stato l'incendio della Spagna o che c'è in Francia, allora. Perché... qua fa sempre più caldo, ragazzi, sempre più caldo.
0: Dai, siamo arrivati all'ultima puntata prima di una piccola pausa estiva che ci prenderemo per ritrovarci poi a settembre.
1: Il vento caldo dell'estate
0: ci sta portando via, ecco. Ci porterà via. Bene, allora, Musica dall'Ammiraglia, trasmissione di musica e ciclismo. Stasera iniziamo però con una triste notizia, un avvenimento di... ieri, credo sia stato ieri, ci ha lasciati purtroppo un grande artista, Glenn Hansard, che è stato all'inizio la voce dei Frames, poi una bella carriera solista, una grande voce, grande interprete irlandese.
2: È stato anche premio Oscar nel 2008.
0: Premio Oscar nel 2008, tra l'altro non con una film o serie di quelle più gettonate, ma con...
2: Esatto.
0: La canzone era Falling Slowly, se non ricordo male,
2: esattamente quella.
0: Che era stata premiata. Purtroppo un incidente motociclistico ce l'ha portato via e noi, come abbiamo fatto già in tante altre occasioni con artisti che in qualche modo sono prematuramente scomparsi, anche oggi lo facciamo con Glenn Hansard, iniziando con un pezzo dall'album Rhythm and Repose, si titola Love, Don't You Leave Me Waiting, Glenn Hansard.

0: questa appunto era la voce di Glen Hansard, un artista amato dai suoi colleghi, un artista molto stimato.
1: Amato dal popolo di Dublino, perché ricordiamoci che lui era un artista di strada, è nato come artista di strada.
0: Sì, assolutamente. Quindi... questo era il suo primo album del 2012, un po' meno anima folk, un po' più soul, come abbiamo sentito da queste sonorità. Comunque un pezzo, questa Love Don't Leave Me Waiting, che è stata una sicuramente tra le più acclamate e ascoltate. Salutiamo Glen Hansard.
1: Ciao Glen Hansard.
2: Salutiamo. E devo dire, non interesserà al nostro pubblico invece, però io ho trovato il modo di alzare lo sgabello, quindi l'ho riportato per
0: bene,
2: le altezze.
0: Sei non emerso.
2: Da, ecco, non da giocatori di basket, sì, ma da normali, da esseri umani, da ciclisti. Bene. E a proposito di pubblico, visto che avete parlato di pubblico,
1: ci stanno vedendo live anche dalla Puglia, live. Salutiamo.
2: Facciamo così, bevano. Ah beh, è vero. Ci vedono un po' con differita forse, perché
0: vabbè, il saluto arriva, no? Ma la voce e l'immagine,
2: la voce e l'immagine arrivano insieme. E stavo dicendo, a proposito di pubblico, pubblico grande protagonista nello scorso weekend, anzi venerdì e sabato, ma anche domenica, delle ultime tappe del Tour de France, perché come sempre quando ci sono le grandi salite, in questo caso c'era l'Alpe d'Huez, veramente c'era un pubblico, una quantità di spettatori che hanno sono riusciti a conquistare un posto sull'Alpe, c'erano più file di spettatori, i corridori, come succede molto spesso, facevano quasi fatica a passare nell'ala di folla, quando c'erano queste bandiere che poi le tiravano indietro all'ultimo momento, pensavo sempre che potesse esserci qualcuno che veniva, perché è già successo che qualche ciclista ha preso la bandiera e si impantana la ruota. E mi è venuto in mente quando settimana scorsa parlavamo delle cadute che ci sono state all'Alpe d'Huez per scontri o con pubblico o a volte con fotografi, e ci siamo dimenticati di citare che anche Nibali cadde all'Alpe d'Huez nel 2015 e dovette ritirarsi causa frattura, tra l'altro.
1: No, questo non me la ricordo proprio, davvero.
2: E invece poi a Parigi c'era un pubblico impressionante.
0: Bellissimo, nella zona, però,
1: tappa meravigliosa.
0: Bellissimo, però.
1: È stata incredibile.
0: Per fortuna che dicevano che stava riscuotendo un po' meno interesse il tour, che il pubblico lo stava un po' abbandonando con
2: invece,
0: contestazione.
2: Vabbè, ma diciamo che al di là di quello che è poi la prestazione della singola corsa, il pubblico del ciclismo risponde sempre un po' anche per storicità, cioè su certi traguardi, perché ci arriva lui, perché si sente protagonista da un certo punto di vista, no? Poi è questa differenza rispetto a tutti gli altri sport, dove tendenzialmente c'è una predilezione per un corridore, ma non esiste un tifo contro, come tifo contro, certo, in tantissimi altri sport.
0: Bene, Dante, allora tu...

0: A parte la parentesi iniziale che abbiamo
1: dedicato oggi
0: a...
1: essendo l'ultima puntata di questa stagione, avevo pensato di fare una compilation della musica che mi piace di più. In questa annata ho ascoltato tantissima independent e alternative, e quindi ho messo insieme una serie di canzoni che probabilmente abbiamo sentito pochissimo, quasi non abbiamo sentito. È nata la playlist che ascolteremo stasera.
0: Bene, iniziamo allora con qualcosa che è un po' meno independent, perché oramai
1: è un po' più alternative.
0: Un po' più alternative. Esatto. Sono i Radiohead, un pezzo veramente che mi piace moltissimo, molto bello, dall'album In Rainbows, il primo singolo che è stato tratto, Jigsaw Falling Into Place, Radiohead.

0: meraviglioso, questo ritmo incalzante che finisce
1: bello, bello, bellissimo,
0: davvero. Bella, bella canzone, bella canzone. Molto erano bello. I Radiohead per la compilation indie alternative, indie o comunque pezzi che piacciono ad altri. Non so se è un genere
2: facciamo
0: musicale
2: così, ecco.
1: Non so. Indie alternative che piacciono ad
2: altri. Sarà un genere, non so se dei un genere posteri musicale. Se qualcuno raccoglierà tutte le puntate di musica
1: quando saremo in un altro mondo bruciati dal caldo ormai.
2: Pensa all'inferno, so. Che caldo che fa.
1: Maronna ragazzi,
0: mamma mia, ti conviene fare bravo
2: andare di qualche preghiera visto che siamo a Radio Punto.
1: È andata ormai.
0: Fai fatica a sopportare il caldo. Va bene.
1: Porco cane. Va bene ragazzi, allora oggi è un'altra giornata particolare però, volevo ricordarlo, sì. L'ho postato poco fa, oggi è il 30 di luglio e l'anno scorso esattamente da un quarto d'ora 20 minuti era cominciato a Wembley il concerto degli Oasis.
0: Orca miseria.
1: Quindi
0: un anno, è già passato.
1: Come faccio a non ricordarmelo, come faccio a non citarlo stasera, tant'è che ho portato con me anche la mia mitica maglietta.
2: Ecco,
1: non volevo rovinare con il caldo di questi istanti.
2: La metti dopo per andare in birreria.
1: La metto dopo quando andiamo a berci la birra.
2: Così te la puoi macchiare tranquillamente con la maionese.
1: E comunque grandi Oasis, ricordatevi che all'11 settembre esce il film che parla appunto del tour del 2025. E fra un anno, ragazzi, ci sono le docufilms. Fra un anno ci sono le due mitiche date di Roma che andranno sold out nel giro di 5 minuti, forse anche meno.
0: Sì, grande, grande evento, Radiohead.
1: Sì, Oasis.
0: Beh, anche i Radiohead sono tornati dal vivo. C'è una sola
1: quante
0: posizione.
1: Cose, ragazzi.
0: Logica. Bene. Allora andiamo con un altro pezzo. Continuiamo un po' con questa scaletta particolare che...
1: Ma qua parliamo di un uomo fortunato,
0: Parliamo di un uomo fortunato.
1: Sì, parliamo di Pete Doherty.
0: Esatto.
1: Il leader dei The Libertines, che negli anni 2000 fece tanto parlare di sé, prima perché è un personaggio veramente particolare, poi perché con questo gruppo si lanciò nel mondo dell'alternative rock, ma soprattutto perché fu il compagno di Kate Moss, ragazzi, se non ricordo male proprio lei, Kate Moss.
0: Quindi, beh, poi lui ha fatto tante cose con altri, Baby Shambles.
2: Corona è stato più fortunato.
1: Okay. Però Corona non faceva pezzi musicali, non era un artista Doherty.
0: Allora
1: lasciamo perdere. Io non lo trovo molto fortunato. Comunque,
0: Libertines,
2: dal punto di vista donne.
0: Dai, primo album Libertines, What Cathy Did. Non so se era rivolta a Kate Moss, però Cathy, What Cathy Did. Libertines.

0: Allora, non era Kate Moss la Katie della canzone, bensì la sua prima fidanzata che si chiamava evidentemente
1: Katie Lewis.
0: Esattamente, qui aveva una certa predilezione per questo nome di battesimo.
1: Per la K.
0: Kate. Erano i Libertines con What Katie Did dal loro album omonimo del 2004.
1: Abbiamo scoperto che Pete Doherty, oltre che cantautore e musicista, era anche poeta e attore.
2: Quindi sì, era tutto.
1: Metti di tutto,
2: ecco,
1: di più.
2: Nel mondo è tutto. Okay. Se leggi le biografie,
1: va bene.
2: Era anche onnivoro.
0: Un artista.
2: Ascolta, per non, diciamo, finirla no. col tour del.
1: Finiamola col tour, poi c'è una domanda per te.
2: Sì, okay. Va bene. Vai. Per. Finire, diciamo, tra virgolette, col tour 2026. Abbiamo detto il trionfo di pubblico nelle ultime tre tappe, però vabbè, io nominerei tre corridori che hanno vinto le ultime tre tappe, che sono stati veramente dei protagonisti di questo fine tour, che ha avuto un momento centrale, effettivamente un po' di calo di interesse dell'udente per il fatto che c'era stato Pogacar che un po' dominava troppo, che è stato, vabbè, ahimè, o ai lui, Tadej Pogacar, che finalmente ha vinto all'Alpe d'Huez, una montagna che gli mancava, perché è vero che uno vince tanto, ma poi si accorge che qualcosa ti manca sempre, e che ha creato veramente tanto entusiasmo nel pubblico, anche perché ha vinto per soli 3-4 secondi su Martinez e Carapaz, riprendendoli a poche centinaia di metri dal traguardo, cioè, diciamo, forse nell'ultimo momento utile per prenderli, quasi avesse fatto una cosa scientifica. E questo ha mandato un po' in visibilio il pubblico, perché c'è stata l'incertezza della tappa fino all'ultimo, rispetto
0: combattuta fino in fondo.
2: Tra l'altro, facendo il record della salita dell'Alpe d'Huez, che ancora era detenuto da Pantani da 31 anni,
1: battendolo
2: di un minuto e 10 secondi. Però se tu pensi che in 31 anni, al di là dei miglioramenti scientifici sui corridori e di altre cose, non lo so, se pensi alle biciclette che ci sono oggi rispetto alle biciclette con quale correva Pantani, cioè Pantani aveva ancora il cambio sulla leva,
1: corretto, hai ragione, quindi, tutte le ragioni del mondo, quindi, ma io quello che voglio dire
2: un minuto in 31 anni non
1: fino
2: è
1: all'anno scorso, però nessuno pensava che il record di Pantani fosse battibile.
2: Sì, c'è ancora una salita, forse, che c'è ancora un record di Pantani al tour, non mi ricordo esattamente se Plateau Le Bail o qualcosa del genere. Comunque era strano che non fosse ancora, se vuoi, come il record di Fiasconaro che abbiamo parlato qualche settimana
0: fa. O Mennea, 19,72 200 metri.
2: Ecco, che hanno resistito per anni. Detto che nel ciclismo le condizioni sono sempre diverse, perché dipende come arriva la tappa, quanto arrivano forti, quanto è lunga la tappa. Cioè, un conto è fare l'Alpe d'Huez dopo 220 km, un conto è farla dopo 100 km. La tappa dell'Alpe d'Huez dove Pogacar ha fatto il record era 127 km. Quindi non mi ricordo quella che avesse vinto Pantani, però sai, il tempo... Primo Pogacar, secondo Carapaz, che ha vinto il secondo arrivo all'Alpe d'Huez, vincendo anche la maglia Poix, però è stato un gran lottatore anche il giorno prima. Carapaz a me ricorda un po' il nostro Claudio Chiappucci da un certo punto di vista, perché è un grande lottatore, era fuori classifica, però insomma si è meritato questa vittoria e... niente, anche perché crea sempre entusiasmo nel pubblico.
1: Perché è la maglietta, quando il pubblico francese vede salire quella maglietta,
2: la maglia preferita.
0: C'erano delle immagini del pubblico e la maglia più gettonata, molto più della maglia gialla.
2: Come vi ricordate, se vi ricordate, nasce come maglia Poix perché era lo sponsor di una ditta di cioccolato che...
0: Poi era stata anche con le tappe di Coca-Cola.
2: Sì,
0: no?
2: te la ricordi, perché io indossavo, nonostante la mia stazza non propriamente da scalatore, avevo rubato questa mia maglia a mio fratello che ce l'aveva nel suo cassetto. E per ultimo l'ultima tappa di Parigi, ormai dove per il secondo anno si passava per la salita di Montmartre, è stata veramente entusiasmante gli ultimi chilometri. Con Pogacar e Van der Poel che si erano staccati dal grosso del plotone, e il recupero del plotone che sembrava ormai averli presi, ma Van der Poel ha fatto un numero di alta classe, non so come ha fatto, dove ha trovato le energie, dove è riuscito a non farsi riprendere. Vincendo quindi quest'ultima tappa ai Campi Elisi,
1: è riuscito a staccare Pogacar.
2: Sì, Pogacar l'ha mollato. Diciamo che Pogacar l'ha proprio mollato, nel senso che non ce la faceva. Probabilmente anche, ragazzi, come arrivo era più congeniale, cioè era ovviamente un po' più congeniale a Van Der Poel. L'anno, ricordiamoci che l'anno scorso, nella stessa maniera, anzi, Van Aert vinse l'ultima tappa agli Champs-Élysées staccando Pogacar sulla salita di Montmartre. Invece Van Der Poel, incredibile il suo arrivo, poi si è buttato, cercava ossigeno ovunque. Ecco. Tra l'altro, non so se avete visto l'arrivo, mi chiedo se Philipsen, che è il suo compagno di squadra, che è arrivato secondo, praticamente gli è arrivato a ridosso, se avrebbe potuto vincere e si è rialzato, o se invece comunque
0: non lo sapremo mai, magari
2: neanche, perché è una questione che può arrivare uno dietro e vabbè, niente, hai posto,
0: lo diremo a Musica dall'Ammiraglia nel 2036, fra 10 anni, quando saremo ancora in onda giovedì sera alle 9 da Radio Punto. Allora, siamo sempre nel 2004, Dante,
1: sempre
0: grande
1: nel 2004
0: gruppo.
1: Un altro bellissimo gruppo che viene spesso in Italia, c'è stato anche quest'anno Lido di Camaiore, se non ricordo male, un altro gruppo della scena indie sono i Kasabian, e li ascoltiamo con uno dei primissimi pezzi, veramente bello, LSF, Lost Souls Forever. Come on.

0: Questo è Lost Souls Forever, uno dei brani più importanti e conosciuti dei Kasabian. Era parte del loro primo album, anche in questo caso, come per i Libertines, un album che come titolo aveva esattamente il nome della band.
1: La band è capitanata da Sergio Pizzorno.
0: Sergio Pizzorno, sì, grande band i Kasabian.
1: Bene. Allora, Frankie, ieri nella nostra chat del gruppo Musica dell'Ammiraglia hai postato un video che però non ho capito.
2: E cosa che diceva, scusa, che non... Cosa che diceva quel video lì?
1: Che comunque
2: c'era una ciclista, c'era bionda.
1: Una ciclista bionda, assolutamente.
2: Che se la vedi in giro... Tu dici,
1: la conosco?
2: No, non so se la conosci, ma allora, ti metti a ruota e stai a ruota per un 15 km.
1: Ah, capisco cosa vuoi dire perfettamente. Il messaggio era: comunque, è meglio il ciclismo del padel.
2: No,
1: ho riassunto troppo.
2: No, non lo so. Cosa c'era scritto?
1: Meglio scarso in bici che forte a padel.
2: Lo diceva la bionda, no? E mi sei venuto in mente che avrebbe potuto parlare con te, solo che, e quindi l'ho mandato a te più che al gruppo della Miraglia, perché l'unica cosa che tu sei scarso in bici, sei scarso anche a padel.
0: Questo non possiamo dirlo, che non l'abbiamo mai visto giocare a padel.
2: No, sì, perché adesso diciamo questo, che Dante, quando è un giocatore di padel oltre che ciclista, adesso l'ho preso un po' in giro, e siccome noi non l'abbiamo visto, un giorno ci ha detto: ragazzi, io quando gioco a padel sono bellissimo. Posso perdere, ma come gioco io? E allora è rimasto impresso qua all'anima di Musica della Via Maglia.
1: È un gioco che mi diverte moltissimo, devo dire.
0: Bene, allora Dante, una cosa che ti ha divertito moltissimo è stato vedere dal vivo gli Arctic Monkeys.
1: Oh, guarda, mi sono rimasti nel cuore, uno dei concerti più belli che ho visto negli ultimi anni. Una grandissimo gruppo con un grandissimo frontman, Turner è veramente un grande, davvero. E sono andato a ripescare un pezzo del primissimo album, in questo caso Merdy Boom,
0: l'album è Whatever People Say I Am Not, e sono gli Arctic Monkeys, la voce di Alex Turner, Merdy Boom.

0: Severino.
1: Artemio.
0: Ciao Severino.
1: Ma come hai fatto a riconoscermi?
0: Dalla voce.
2: E questa sigla indubbiamente annuncia il nostro super ospite che settimanalmente ci diletta col suo sapere sui vari sport. Ciao Severino.
3: Ciao ciao, buonasera a tutti.
4: Ciao Severino.
0: Ciao Severino.
4: Come si sta in veranda?
3: Caldo. Oggi in veranda si sta parecchio caldo.
4: Ah ecco, anche lì
0: Beh. Anche in Friuli fa caldo.
3: I grilli qua che friniscono è una roba impressionante.
4: Guarda, non puoi capire quanto frigniamo noi qua dentro.
2: Qui Dante guarda. Frignisce, più non posso.
4: Porca miseria.
0: Bene, allora, siamo qua all'ultima, prima delle vacanze, all'ultima tua comparsa in radio e abbiamo il tuo programma che mi diceva Dante essere particolarmente ricco stasera.
4: Oggi parliamo di sport irlandesi.
3: Sì, esatto, giornata verde stasera, verde speranza.
4: Certo, come vedi ho anche la maglietta, se mi vedi nel video ho messo la maglietta verde.
0: Perché verde speranza, diccelo?
3: L'Irlanda, secondo me l'Irlanda, oltre a essere la patria della musica in Europa, io ho sta mania qua di coso, c'ha pochi sportivi secondo me, ma di alto livello, tutti particolari e specifici.
4: Ok, allora da cosa cominci?
3: George Best di tanti anni fa. A creare questo mondo particolare.
0: George Best, bene.
4: Quindi, allora cominciamo subito.
3: Irlandese del nord, perché era di Belfast,
4: sì?
3: Ma noi parliamo dell'Irlanda unita, quindi per noi esiste un'unica Irlanda.
0: Ok. Tu sei oltre l'ira. sei ancora sulle barricate.
4: Allora ascolta, cominciamo da una frase che poi inquadra subito il personaggio. Ho speso gran parte dei miei soldi in donne, alcol, auto sportive, il resto l'ho sperperato. E questo era George Best.
3: Chiamato anche il quinto Beatles, è tutto un dire.
4: Già.
3: Perché lui si inquadra a fine anni 60, inizio anni 70, perché visse la Coppa Campioni con Manchester United verso la fine degli anni 60. Solo che dopo, cioè, per lui gli allenamenti erano qualcosa di extra. Di cose. Però era l'incarnazione della genialità resa calciatore, sicuramente fin troppo geniale.
0: C'è anche un film su George Best, non so se l'hai visto Seve.
3: Sì.
0: Non è eccezionale il film, devo dire la verità,
3: No, non rende secondo me, anche perché poi devi rendere il clima di fine anni 60. Cioè, io del film c'ho presente quando fa la torre dei calici dove mette lo champagne e lo fa colare.
0: Sì, diciamo che nel film predominano sempre i suoi eccessi o alcolici o con le donne, con quelle pellicce indossate, le sue compagne che aveva. Insomma, cioè, una predominanza di questo lato. È un po' da quel lato lì.
3: Si vede i filmati che si trovano su YouTube di lui, di come scartava l'uomo, vi dicendo, era veramente un brasiliano prestato all'Europa.
4: Ecco, ti cito la seconda frase, poi magari andiamo col prossimo pezzo, Seve. La prossima frase, senti che bella: se fossi nato brutto, non avresti mai sentito parlare di Pelé.
0: Aveva anche
4: hai capito?
0: Aveva anche un che di umiltà,
3: cioè un picchinino, ma giusto un felino.
0: Ecco. Tra l'altro, visto che me lo dicevi prima Dante, insomma, era un po' gli anni del 68, gli anni del 68 per i movimenti studenteschi, gli anni in cui c'era un po' una rivoluzione giovanile. E in Italia un giocatore che è stato paragonato a George Best è stato Gigi Meroni, la farfalla granata, così descritta da Nando Dalla Chiesa nel suo libro Alla destra del Torino.
3: Bene. Perché lui fu asfaltato, giusto?
0: Sì, Meroni morì nel 60.
3: È diventato il presidente del Torino anni dopo.
0: Sì, quella è una cosa stranissima. Ecco, questa è una cosa. Morì nel 1967 dopo una partita vinta dal Torino, attraversando la strada a Torino, corso Vittorio mi sembra, o comunque la strada di Torino, e tra l'altro investito da Tilly Romero, che anni dopo divenne presidente del Torino. Quindi una storia veramente,
2: coincidenze incredibili. Allora, il titolo della prossima canzone si adatta bene a George Best, Bohemian Like You, per cui è un po' il bohemian, esatto, zingaro come te. La band sono i Dandy Warhols. Questo pezzo è del 2000 ed è diventato, lo riconoscerete subito dalle prime note, un po' un simbolo di questo rock alternative americano. Lo ascoltiamo, sono i Dandy Warhols, un gruppo che forse per la prima volta sentiamo qui in radio, Bohemian Like You, dalla

0: Qualche citazione un po' anche stoniana, nel senso di Rolling Stones, con questi di questo pezzo, che è stato anche utilizzato per alcune spot della
1: insomma, anche il riff di chitarra ricorda Brown Sugar,
0: sì,
1: le citazioni sono anche dichiarate, quindi erano grandi amanti degli Stones assolutamente,
0: come noi del resto.
1: Esatto.
0: Bene, Severino, eccoti.
2: Pronto?
3: Sì, ci sei?
2: Presente.
1: Ah, ecco. Eccolo qui.
2: Eri andato a bere?
3: No.
1: Allora, passiamo a un altro sport, Seve.
3: Allora, domenica scorsa c'è stato un grandissimo evento in Irlanda. In Irlanda, oltre al calcio, si gioca il calcio gaelico, che non è uno sport ma è una religione, perché chi lo pratica non può vedere altri sport.
1: Eccolo lì.
3: Il calcio gaelico è una via di mezzo tra il rugby, che ne parliamo dopo, e il calcio normale, per cui ha sia la porta che i classici pali da rugby di cosa. Quello che è successo domenica è che il campionato viene giocato tra contee, e la contea di Maio, che non vinceva dal 51, ha vinto, sfatando una maledizione che si dice nel 51 lanciò un prete, perché quando vinsero il campionato andarono a festeggiare mentre c'era un funerale, e il prete disse che finché non morite tutti non vincerete il campionato. Porca vacca, l'ultimo è morto nel 2024, quest'anno non vince.
1: Mamma
3: il
1: mia. Quindi ricordati che devi morire.
2: Scusa, già il fatto che il prete lancia le maledizioni e non le benedizioni. Poi devo dire che sei informatissimo, Sevetru, su maledizioni e benedizioni nello sport, perché anche l'altra volta ce l'hai citata qualcuna.
0: Però Franco,
3: sì,
0: parlando,
3: sì, mania, che poi derivano dal baseball, che ormai sono tutte, mi pare, sfatate da quella della capra bagnata dei Chicago Cubs in poi.
1: Porca miseria.
3: O quella dei Boston, anche non mi ricordo mai, se Boston White Sox,
1: chiama i tuoi amici che sanno tutto.
3: È campionato negli anni 20 e c'è un bellissimo film che
2: lo ricordo,
3: Sette uomini fuori mi pare si chiami, molto bello, che è considerato, quando sapete che negli Stati Uniti si dice che l'America perse la verginità con la guerra del Vietnam, non è vero,
2: l'ha persa prima,
3: è che l'ha persa negli anni 20, quando il Boston vendette la finale del campionato di baseball.
2: Allora, è quello che lì è stato dimostrato a tutti, che aveva perso la verginità col Vienna, prima la dava via di nascosto. No, ascolta un attimo.
1: Se ti sente Trump, caro mio,
2: ascolta,
1: ti viene a cercare.
2: Ascolta, torniamo un attimo al calcio gaelico, perché Fabrizio ha da dirti qualcosa, Severino.
0: No, Severino,
2: che tu non ti aspetti.
0: Devi sapere che, qui chiedo aiuto a Franco per anni, nel 1989, io e Franco abbiamo assistito alla finale semifinale del campionato di calcio gaelico in Irlanda. Se non ricordiamo male, tra Dublino e Cork.
2: Sì, a Dublino, uno stadio.
0: A Dublino, stadio di Dublino, perché noi abbiamo visto questa partita dal vivo. Devo dire che lo spettacolo è fatto dai giocatori, che fanno delle robe che un essere uno normale dopo 10 minuti va via in barella.
3: Sì, non ricordo male.
0: Va via in barella, ma lo spettacolo è anche il pubblico, perché è veramente un ricordo incredibile.
3: Qui, gigante.
2: Scusa?
0: Abbiamo perso un attimo.
3: Eravate allo stadio quello gigante,
0: sì,
3: quello senza una curva. Allora, sapete che quello lì è lo stadio di Bloody Sunday?
2: Non lo so, adesso non mi ricordo. Dovrei andare
0: a recuperare.
2: Mi sembra avesse tutte e due le curve. Così, però, sai, la memoria.
0: Avevamo poi visto anche il concerto dei Simple Minds.
2: Era in un altro stadio,
0: però non mi ricordo uno senza curva.
2: E comunque, Severino,
3: perché
2: per
3: lo stadio.
2: No, eravamo noi insieme ai tifosi del Cork, perché ci hanno preso loro i biglietti. Intanto che eravamo allo stadio, noi non avevamo i biglietti, loro ci hanno detto: guardate che è tutto esaurito, vi conviene prendere i biglietti da qualcuno che li avanza. Quindi avevamo preso uno, non era un vero e proprio bagarino, e ci avevano pure trattato loro il prezzo, incacchiandosi, sì, perché voleva farci un piccolo ricarico che noi avremmo tranquillamente pagato. E diciamo che il più piccolo, il braccio di uno di questi qua era come le mie due cosce messe assieme.
0: Esatto.
2: Questo per darti l'idea.
0: Un bel personaggio. Bene, una gran bella esperienza. Adesso andiamo invece con un altro gruppo, Dante, che hai scelto in questa tua
1: selezione. Sì, sono i Killers, che nel 2003 pubblicano questo brano incredibile, è diventato uno dei brani più iconici della scena indie. Il brano si intitola Mr. Brightside ed è un brano che ha raggiunto delle vette pazzesche, perché è stato ancora il record assoluto per il maggior numero di settimane trascorse nella classifica ufficiale dei singoli. Supera le 400 settimane, figurati, ed è considerata una delle canzoni più cantate nei pub inglesi, oltre ad avere 2 miliardi di riproduzione su Spotify.
0: 2 miliardi.
1: Questo pezzo non l'abbiamo mai messo, però.
0: Beh, allora cogliamo
1: stasera ce lo sentiamo.
0: Cogliamo l'occasione per metterlo. Sono i Killers, Mr. Brightside, dall'album Hot Fuzz Killers.

0: Stavo ancora riflettendo sui 2 miliardi di ascolti,
1: una roba infinita.
0: Pazzesco, bene.
1: Pensa, ma sono andato a cercare chi è Mr. Brightside. No, ovviamente non esiste.
0: No.
1: Il protagonista, ovviamente inventato di questo brano, ed è usato dal cantante Brandon Flowers per raccontare la sua esperienza personale con la gelosia, pensa.
0: Mr. Brightside.
1: Esatto.
0: Va bene, allora, dopo averti raccontato, Severino, della nostra esperienza con il calcio
2: in gaelico, Irlanda, nella vera Irlanda.
0: Nella vera Irlanda, esatto. Qual è il prossimo sport?
2: Beh, collegato adesso allo sport nazionale, il rugby.
0: Esatto.
2: Il rugby irlandese, allora, è collegato al calcio gaelico perché negli stadi di calcio gaelico non si può giocare a rugby perché si odiano. Però quando lo stadio principale, lo stadio del Sei Nazioni, ex Cinque Nazioni, di Dublino, che era il vecchio Land Rover, venne buttato giù perché era ancora di legno una quindicina anni fa, giocarono due partite nel famoso stadio da 90.000 spettatori, quello di Bloody Sunday nel Croke Park. Dovete sapere che una decina anni fa, quando dopo tanti anni riuscirono finalmente a vincere le Sei Nazioni, ci furono delle leggere feste a Dublino, per cui gira la leggenda che terminò la birra a Dublino. Quindi è nata molto alcolica, per capirci.
3: Possiamo crederci.
2: Per loro il rugby è santificato assolutamente.
3: Come
2: in più ha una caratteristica che c'entra anche la politica e tutto. Il rugby è uno dei pochissimi sport in Irlanda dove la nazionale è unica. Quindi l'Irlanda del Nord gioca con l'aereo.
3: Ah, ecco, questo.
2: E c'è un inno apposta che si chiama Ireland Call, che viene suonato dopo l'inno, quello dell'Irlanda dell'aereo, perché non possono suonare quello dell'Irlanda del Nord, perché ovviamente è God Save the Queen. Viene suonato questo Ireland Call, dove io piango tutto il tempo. Loro
3: bevono.
2: Ovviamente i tradizionalisti non è che gli ispiri molto la cosa, però questa cosa è molto particolare.
3: È
2: andato un po' oltre le barriere.
3: Eh sì, questo è veramente interessante perché insomma c'è sempre un po' un frammisto di sport nello sport, quello ufficiale, della politica. In questo caso, nel caso dell'Irlanda,
2: lo sport unisce. In questo caso
3: unisce, in effetti non la conoscevo questa particolarità, che quindi fa capire, vabbè, a parte che poi il rugby è uno sport particolare, nel senso che si tirano delle gran mazzate, ma hanno un'etica e una correttezza.
2: È un terzo tempo non notevole.
3: Sì, sì, ma come si dice che si diceva che il football è uno sport da gentiluomini giocato, è uno sport per signori giocato da delinquenti, qualcosa del genere, no? Mentre il rugby è uno sport giocato come delinquenti, ma di signori, ma giocato come delinquenti. Ah, comunque, a parte questo,
0: devi ripassare.
3: Non lo so, devo ripassare, salto via perché non me la ricordavo più.
1: Niente.
3: No, scusa, Severino, però qua siamo musica dall'ammiraglia, perché io ce li ho scritti qua. Mi devi ricordare anche qualche ciclista irlandese.
2: Sean Kelly.
3: Ecco.
2: Sean Kelly mi ha dato forse una delle due delusioni più grandi della mia vita sportiva.
3: Argentina alla Sanremo.
2: Hai già capito. Quella discesa lì, io ero un tifoso di Argentina, ero un tifoso di Moreno tutta la vita, perché ho sempre tifato i ciclisti che vanno forti nelle classiche. E quella discesa lì, Moreno, tra l'altro maledizione anche lui perché non ha mai vinto la Sanremo, cioè uno che comunque è riuscito a vincere il mondiale di Pastoriese, le sue le ha vinte, le sue, quelle con le caratteristiche da sua. La Sanremo era sua e Sean Kelly è stata la mia maledizione, l'ho odiato per tutta la vita.
3: Come un falco in discesa.
2: Grandissimo. Uno grandissimo.
3: È un altro ciclista che ha fatto un record, che è stato Stephen Roche.
2: Stephen Roche un giro mondiale lo stesso anno.
3: Sì, come Merckx e poi come Pogacar, quindi adesso sono in tre. No.
2: Ma Stephen Roche ha vinto il mondiale quello davanti a Zoetemelk e Moreno, può essere?
3: Roche ha vinto a Villach, mi sembra. No, adesso non mi ricordo.
2: 85?
3: No, 87.
1: Stiamo perdendo i colpi qua.
3: 87. 80, il mondiale di Stephen Roche è l'87. Mi ricordo bene quel giro perché lì Sappada, Visentini, ne abbiamo parlato più volte in radio, adesso non stiamo a ricordarlo.
2: Ma anche quel giro lì passò dal mio paese, da Provesano.
3: Ecco.
2: Allora, ricordo. E io e mio amico siamo andati col cartello Forza Moreno.
3: Ecco.
0: Allora, vi diamo la possibilità di fare un ripasso veloce di date classifiche con il prossimo pezzo. Stiamo in Irlanda, è uno, come direbbe Dante, dei gruppi nostri amici, perché
1: uno dei nostri gruppi preferiti in assoluto,
0: ospitati tante volte, a differenza di altri gruppi che abbiamo ascoltato questa sera, che non sono degli abituali frequentatori di musica dall'ammiraglia. Loro sono i Fountains D.C.
1: Sì, l'album Romance esce nel 2024, noi ci andiamo ad ascoltare questo pezzo bellissimo che è In the Modern World, un pezzo che parla di solitudine, scritto a Los Angeles dopo, mentre si trovava a recuperare le giornate faticose del tour, un pezzo che ricorda le atmosfere di Hollywood, insomma.
0: Va bene.
1: Ascoltatevelo.
0: Sentiamo cosa ha da dirci Graham Chatham con In the Modern World.

0: Romance, un album che doveva confermare il successo dell'album precedente, difficilissimo perché è stato
1: era già molto
0: precedente,
1: bello.
0: Era già grandissimo, e anche qui con qualche, diciamo, variazione stilistica i Fountains D.C., ma non hanno mancato l'appuntamento.
1: Sono andati
0: con,
1: anche oltre,
0: sono stati veramente veramente bravi. Bene, siamo in attesa adesso, sì, del prossimo album. Nel frattempo Grian Chatten ogni tanto ci, ecco, delizia con qualcosa, insomma.
2: Severino, ascolta, ci sei ancora in linea?
3: Assolutamente.
2: Ti do là, ho controllato. Allora, Roche ha vinto il mondiale nell'87 a Villach, o anche Villaco, che è vicino a casa tua, penso, perché è in Carinzia e c'è tutta la storia, l'influenza friulana di questo paese. E vinse secondo Moreno Argentin, terzo lo spagnolo Fernandez. Roche anticipò un attimo la volata del gruppo e batté Argentin, che a questo punto sappiamo aver avuto la maledizione irlandese.
3: Assolutamente.
2: Quindi parla pure di quello che vuoi.
3: Una cosa, 2-3 giorni prima fu una delle ultime edizioni del mondiale della 100 km con la squadra, con l'Italia che vinse per 8 secondi. No, la sua memoria, perché quella cosa lì ho goduto come un maiale di non c'era, avevano sbagliato l'inquadratura, per cui sembrava che l'Italia ormai non ce la facesse, poi rimettono l'inquadratura ed erano a 5 metri dall'arrivo e riusciamo a vincere questo mondiale della 100 km. Sì. Io ero.
2: E chi è che c'era? C'era Vanzella, mi ricordo.
3: Probabile, Poli potrebbe essere. Cirea? Può essere che ci fosse.
2: Guarda, Poli sicuro.
3: Ah, e Giovannetti, qualcosa del genere.
2: Forse Cirea. Sto andando a cercare, però penso comunque hai nominato quelli che correvano in quel momento lì. Sì, sì, sì.
3: Poli. Chilometri che è stata sacrificata, perché una volta tolta alle Olimpiadi è stata tolta dal mondiale per l'introduzione della mountain bike, tra l'altro.
2: Era. Il mondo cambia, cambiano le mode, cambiano le specialità.
3: Stava assolutamente di cose.
1: Senti Seve, allora noi siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata, sentiamo questo pezzo, il prossimo pezzo e poi ci salutiamo, per cui ti rivedremo a settembre, immagino.
2: Risentiremo.
3: Certamente, io sarò in ferie,
1: risentiremo.
3: Chiamate dal mare.

0: questi simpatici interventi.
1: E salutaci cugino Artemio, mi raccomando.
0: Salutaci Artemio. Ciao Severino.
2: Ciao, ciao. Fabri, ascoltiamoci questo pezzo, ragazzi, perché poi alla fine vi lascio ai commenti, perché le radici di questo gruppo che si esibirà a Milano al 19 di agosto sono chiarissime. È uno dei gruppi più in voga del momento, perché sono americani e sono venuti fuori tantissimo in questo ultimo periodo. Sono i Geese e noi ci ascoltiamo Cowboy Nudes.

0: diciamo che i detrattori dei G's dicono che mancano un po' di originalità e che spesso si ispirano ad altri. Direi che qui, Dante, abbiamo condiviso che qualcosa dei Tolkienets tra le note di questa Cowboy News l'abbiamo
1: è
0: sentito.
1: È una giusta ispirazione, ben riuscita, devo dire.
0: Assolutamente. Molto non ci riuscita. Trovo niente di vergognoso nell'ispirarsi a dei grandissimi. Bene, siamo arrivati all'ultimo intervento,
2: sì,
0: Franco.
2: L'ultimo intervento, allora, diciamo che l'abbiamo tenuto poi tutti quanti per noi, chi più chi meno faremo un po' di vacanza. È un momento, quantomeno per me, per usare un po' più la bicicletta di quanto avviene durante l'anno, perché ho un po' più di tempo. E come sempre poi vi racconterò a settembre, quando ripartiremo, quello che dovrebbe essere la grande impresa di quest'anno. Dico sempre dovrebbe, perché finché non la fai
0: non è un'impresa.
2: E abbiamo programmato quest'anno con gli amici di andare a fare il Col della Croix de Fer, che tra l'altro hanno fatto i corridori nella tappa dell'Alpe d'Huez. Noi però lo faremo dall'altro versante, quindi dal versante di Saint-Jean-de-Maurienne, dalla Valle del Maurienne, salendo. Non abbiamo ancora deciso se faremo solo la Croix de Fer, che sono già di per sé 28 km di salita, o facciamo Col du Mouliard più Croix de Fer, che diventerebbero una quarantina di chilometri. Quindi chi vuole andare a farlo inizia a pensarci. Col du Mouliard, che è una salita particolare, tutta nel mosco, con 46 tornanti, e quindi si potrebbe fare questa abbinata molto interessante.

0: Saint-Jean-de-Maurienne è famosa perché è la patria dell'Opinel, il coltellino, quello francese, non svizzero ma francese. Non so se avete presente qual è l'Opinel.
1: No,
0: quello,
1: no,
0: no. No? No. Non conosci l'Opinel?
2: No, vabbè, no,
0: ragazzi, non è possibile.
1: Va bene. Per me il coltellino rimane con Svizzera.
0: Sì, no, però l'Opinel è famosissimo. Sono quelli di legno che ripieghi su se stessi. Vabbè, dopo vi faccio vedere la foto. E niente, per cui questa andremo in questa valle che è uno dei posti più ricchi della Francia di salite, perché da lì si parte per il Telegraphic, Galibier, l'Alpe d'Huez, e noi faremo questa abbinata passando anche per il Col du Glandon, quindi saremo in pieno, mangeremo la raclette. Mentre Dante invece?
1: Io andrò in montagna come al solito, mi spiace non poter andare a trovare i miei amici abruzzesi del Bosso, di cui oggi
0: sponsorizzi
1: indossando la maglia, perché vi consiglio di andare a farvi qualche giorno da quelle parti, quindi Gran Sasso, fiumi, laghi, mare, c'è di tutto.
0: Arrosticini.
1: Anche si mangia benissimo, come potete immaginare, però andrò al mare nelle coste campane.
2: Bene. E io torno in Puglia.
0: Tu torni in Puglia. Tu torni in Puglia, quindi prendiamo occasione di salutare la nostra Carmela, che è sempre ascoltatrice, la nostra ascoltatrice top.
1: Ci risentiamo a settembre.
2: E a lei, come a tutti gli altri ascoltatori, auguriamo delle grandissime vacanze, di passare bene questa estate, e appuntamento per settembre.
0: E soprattutto, ecco, bravo, buona pedalata a tutti,
1: ciao
0: ragazzi.
1: Ragazzi.
2: Vi salutiamo con Eddie Vedder e Glenn Hansard.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel 1996 il cuore di David Gunn, leader dei Depeche Mode, si è fermato per un'overdose di speedball, cocaina e eroina, tanto da pensare che fosse morto. I medici riuscirono a rianimarlo e da lì in poi Gunn decise di combattere la sua dipendenza dalle droghe, riuscendo a sconfiggerla.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Per il film Schindler's List, Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz, nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori, ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino e decise allora di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Sting, everyone!

0: minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 59 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

that difference a day made. And the difference